Ebi Baba Shemi Obama Mbosi Lord Mayor, His Eminence Apostle the President Mustafa Ebi Baba Shemi Obama Omomoni Sonu Yeye Oma Joko Mu Isonu Beru Toba Di Kata Mulo Jo Mu Okiti Aye Yo Ebi Baba Shemi Obama Tin Kanka Kiri Adaye Olori Nu Toba Ti Doye Ema Wano Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono Kono

0: fufu re sofo
1: ma fufu re sofo
0: pelu hero hunter bike kit start alloy to ti a sese se
1: o ti wa bayi lodun awon isowo wa ti o sumo regina
0: na wo die
1: won alaye si kan si wa lori ero yi 0800 800 8080
2: hunter